0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 2:04.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è. Gold Weekend, selezione musicale non stop.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 3 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: poche parole, tanto gusto.
1: Tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: All the Weekend.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai.

0: so.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Gold Weekend, selezione musicale non stop.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Gold Weekend.

anni non la smetti di mancarmi. Se dopo anni non la smetto, sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera. Tienimi la fronte.

0: The Weeknd.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo da

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: senza te.
1: Radio Gold Online, www.radiogold.tv.
2: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: Sei tu.
2: Sweet Abdallah, what is that? Ariana!

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Matta io, ma sono matta.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 7:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: raccoglie quello che non sei tenere. Se desideri una cosa e l'ottieni, trattala bene. Se la mia stella polare mi indichi la direzione, mi impedisci di cadere.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

0: Caffè Bistrò riapre a Fabriano in grande stile con una nuova gestione. Che sia per una colazione fragrante, un pranzo veloce o il vostro aperitivo preferito, il Caffè Bistrò è la vostra nuova casa. Ci trovate in via Bruno Buozzi 17/A a soli 300 metri dal centro commerciale. Caffè Bistrò, bar, tabacchi e tanto cuore. Vi aspettiamo! Gold. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici. Con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 10 maggio, ore 17, la Via Flaminia, di Federico Uncini. Gold. Scopri il metodo Beautic. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautic by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautic. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione salvo maltempo. Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
1: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
1: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: KK Mobility.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
2: Ay, y lo sacan a su humo, fumo, ¿no? Y el baile, toma la...

0: Radio Gold.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

0: Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina. In una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Scopri il metodo Beautic. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautic by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautic. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione salvo maltempo. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: momento pubblicità. Domenica 17 maggio torna la Primavera Fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold.
1: Gold. Un mondo migliore.
2: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
1: Gold.
0: Domenica 10 maggio, vieni a Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor Show Freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area Auto Tuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del Commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day.
1: Gold.
0: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: Ciao, sono Marco e 10 anni è la mia età. Ho i capelli biondi e vado in quarta A. Tranne matematica, a me piace studiare. Mio papà

0: devi fare.
1: Ti prego, fallo in fretta senza farmi male.
0: Ti giuro, non avrò niente da raccontare.
1: Però fai in fretta così torno a respirare.
0: Ti prego, fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego, fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro, non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare. Da

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
2: Sono le 8:02.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal

0: L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivi Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 46 149. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold.
1: Ma dove?
0: Da Grippi.
1: In centro o nello storico di Viale Gramsci?
0: In entrambi i punti vendita. La Mother's Double Week inizia il 4 maggio e termina il 16 maggio. 20% su tutto, proprio tutto, anche quello che non ti aspetti. Tante novità ti aspettano. Gritti a Fabriano dal 1983. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Gold.
2: Una grande mai. Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'anno,
3: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
2: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
3: Perché mi hai lasciata?
4: Perché hai tradito il tuo cuore.
2: Un film di Emerald Fennell.
3: Heathcliff.
4: Cody.
2: Margot Robbie. Jacob Elordi.
4: Baciami, saremo dannati per sempre.
2: Cime tempestose, al cinema.
5: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. Sotto il sole, sotto il sole. Dal 1990, Teloneria Ugubina è un'azienda specializzata in ogni tipo di struttura lamellare e pergole in legno, tettoie, coperture e tende da sole, anche motorizzate per esterni. Progettiamo spazi da vivere per garantirti massimo comfort e per creare atmosfere uniche nel tuo giardino con studi personalizzati. Teloneria Ugubina è anche complementi d'arredo per esterni in nardi e tende da sole esclusive Fanani. Teloneria Ugubina, a Fabriano, via delle Fornaci. Contattaci per un sopralluogo ed un preventivo al numero 0732 24 550. Gold. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rostelli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 10 maggio, ore 17, la Via Flaminia, di Federico Uncini. Gold. Domenica 10 maggio, vieni a Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor Show Freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area Auto Tuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina. In una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina. A Fabriano, piazza Garibaldi 2526. Telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@

0: Radio Gold Pubblicità. Io sono
1: pazza di me. L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 40 649. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold. Il Caffè Bistrò riapre a Fabriano in grande stile con una nuova gestione. Che sia per una colazione fragrante, un pranzo veloce o il vostro aperitivo preferito, il Caffè Bistrò è la vostra nuova casa. Ci trovate in via Bruno Buozzi 17/A, a soli 300 metri dal centro commerciale. Caffè Bistrò, bar, tabacchi e tanto cuore. Vi aspettiamo. Gold.
2: Dove?
1: Da Grippi.
2: In centro o nello storico di Viale Gramsci?
1: In entrambi i punti vendita. La Mother's Double Week inizia il 4 maggio e termina il 16 maggio. 20% su tutto, proprio tutto, anche quello che non ti aspetti. Tante novità ti aspettano. Gritti a Fabriano dal 1983. Gold.
3: Sento una voce fa.
1: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Maica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 9:01.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Gold.

0: Gold Pubblicità.
1: Dal 1960 Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Domenica 17 maggio torna la Primavera Fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Scopri il metodo Beautique. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautique by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautique, la bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione salvo maltempo. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Gold. Domenica 10 maggio viene Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor show freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area auto tuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi

0: tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su airc.it.
1: Gold. Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331-6807-817, fabriano.sc@gmail.com oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club, la tua estate sportiva. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold.
2: Un grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus.

Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Il Caffè Bistrò riapre a Fabriano in grande stile con una nuova gestione. Che sia per una colazione fragrante, un pranzo veloce o il vostro aperitivo preferito, il Caffè Bistrò è la vostra nuova casa. Ci trovate in via Bruno Buozzi 17/A a soli 300 metri dal centro commerciale. Caffè Bistrò, bar, tabacchi e tanto cuore. Vi aspettiamo.
2: Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare.
0: Gold.
1: E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
3: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
1: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco prima e dopo.
3: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
1: kkmobility.it.
0: Gold.
4: Un mondo migliore.
5: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 8201. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
0: Gold.
6: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
5: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Tarara.
1: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
2: Sono le 10 e un minuto.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

0: L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check-up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 40 649. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Domenica 17 maggio torna la Primavera Fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: e Radio Gold.
1: Benvenuti.
0: Radio Gold. Radio Gold.
2: Se bastasse una

0: Radio Gold Pubblicità. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rostelli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 10 maggio, ore 17, la Via Flaminia, di Federico Uncini.
1: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
0: Gold. Domenica 10 maggio, vieni a Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor show freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area auto tuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 10 maggio, ore 17, la Via Flaminia, di Federico Uncini. Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
1: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e può includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco prima e dopo.
1: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: KKMobility.it. Gold. Dal 1990, Teloneria Ugubina è un'azienda specializzata in ogni tipo di struttura lamellare e pergole in legno, tettoie, coperture e tende da sole, anche motorizzate per esterni. Progettiamo spazi da vivere per garantirti massimo comfort e per creare atmosfere uniche nel tuo giardino con studi personalizzati. Teloneria Ugubina è anche complementi d'arredo per esterni in nardi e tende da sole esclusive fanali. Teloneria Ugubina, a Fabriano, via delle Fornaci. Contattaci per un sopralluogo ed un preventivo al numero 0732 24 550. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 11 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: poterti scordare di me, di me, di noi.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è. Please.

0: Radio Gold Pubblicità. Scopri il metodo Beautic. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautic by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautic. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione salvo maltempo. Gold. Domenica 17 maggio torna la primavera fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold.
2: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: meditate.
1: Radio Gold.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Gold Pubblicità. Domenica 10 maggio vieni a Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor show freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area auto tuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Gold. Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte, hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331-6807-817 fabriano.sc@gmail.com oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club, la tua estate sportiva. Gold.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Gold.
3: Un grande mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 8201. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Gold. Domenica 10 maggio viene Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor show freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area autotuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Gold. Scopri il metodo Beautique. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautique by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautique. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione, salvo maltempo. Gold.
2: Dove?
0: Da Gritti.
2: In centro o nello storico di Viale Gramsci?
0: In entrambi i punti vendita. La Mother's Double Week inizia il 4 maggio e termina il 16 maggio. 20% su tutto, proprio tutto, anche quello che non ti aspetti. Tante novità ti aspettano. Gritti a Fabriano dal 1983. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione, anche su misura, di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Urne, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 12 e un minuto.
0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivi Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 46 149. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazione, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 10 maggio, ore 17, La Via Flaminia, di Federico Uncini. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Gold Weekend. Poche parole.

0: Reggae.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold. Stai ascoltando Gold.

sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Che tu vedessi me.
1: Gold Weekend.

0: accento una voce fa.
1: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Il Caffè Bistrò riapre a Fabriano in grande stile con una nuova gestione. Che sia per una colazione fragrante, un pranzo veloce o il vostro aperitivo preferito, il Caffè Bistrò è la vostra nuova casa. Ci trovate in via Bruno Buozzi 17/A a soli 300 metri dal centro commerciale. Caffè Bistrò, bar, tabacchi e tanto cuore. Vi aspettiamo. Gold.
2: Dove?
1: Da Gritti.
2: In centro o nello storico di Viale Gramsci?
1: In entrambi i punti vendita. La Mother's Double Week inizia il 4 maggio e termina il 16 maggio. 20% su tutto, proprio tutto, anche quello che non ti aspetti. Tante novità ti aspettano. Gritti a Fabriano dal 1983. Gold. Domenica 10 maggio, vieni a Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor show freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area auto tuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
1: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
1: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: KK Mobility. .it. Gold. Dal 1960 Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
5: I want to see my father on that day. When I get near that judgment day,
6: arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frasco.

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 13 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: E no, e ridi.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Domenica 17 maggio torna la primavera fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'anno,
3: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
2: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
3: Perché mi hai lasciata?
4: Perché hai tradito il tuo cuore?
2: Un film di Emerald Fennell.
3: Heathcliff.
4: Cody.
2: Margot Robbie. Jacob Elordi.
4: Baciami, saremo dannati per sempre.
2: Cime tempestose, al cinema.
5: Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.

questo prendo sempre due stanze in hotel. Mi piaci solo quando prendo distanze da te. Sono complicato, nessuna mi risolve. L'amore si dissolve come il fumo di un revolver. Non sono

momento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

dal 1990. Teloneria Ugubina è un'azienda specializzata in ogni tipo di struttura lamellare e pergole in legno, tettoie, coperture e tende da sole, anche motorizzate per esterni. Progettiamo spazi da vivere per garantirti massimo comfort e per creare atmosfere uniche nel tuo giardino con studi personalizzati. Teloneria Ugubina è anche complementi d'arredo per esterni in nardi e tende da sole esclusive fanali. Teloneria Ugubina, a Fabriano, via delle Fornaci. Contattaci per un sopralluogo ed un preventivo al numero 0732 24 550. Domenica 10 maggio, Vienna, Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta.

dei nostri territori appenninici con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il Monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 10 maggio, ore 17, la Via Flaminia, di Federico Uncini. Gold. Scopri il metodo Beautic. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautic by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautic. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione salvo maltempo. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Pasta fresca da Ketty a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Ketty è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Ketty ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Ketty. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Ketty. Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
1: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco prima e dopo.
1: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: kkmobility.it. Gold.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare.

0: insieme gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Gold. Il Caffè Bistrò riapre a Fabriano in grande stile con una nuova gestione. Che sia per una colazione fragrante, un pranzo veloce o il vostro aperitivo preferito, il Caffè Bistrò è la vostra nuova casa. Ci trovate in via Bruno Buozzi 17/A a soli 300 metri dal centro commerciale. Caffè Bistrò, bar, tabacchi e tanto cuore. Vi aspettiamo. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
2: Es Bilanzai!
3: Ci parlo me, il negozio socio.

0: Tiny
1: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
2: Sono le 14 e un minuto.
1: Gold Weekend. Poche parole, tanto gusto.

0: Questa è Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Domenica 17 maggio torna la primavera fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione, anche su misura, di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Stai ascoltando Gold.

0: L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 40 649. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold.
1: Ma dove?
0: Da Grippi.
1: In centro o nello storico di Viale Gramsci?
0: In entrambi i punti vendita. La Mother's Double Week inizia il 4 maggio e termina il 16 maggio. 20% su tutto, proprio tutto, anche quello che non ti aspetti. Tante novità ti aspettano. Gritti a Fabriano dal 1983. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Gold.
2: Un grande mai. Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5.

Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Domenica 10 maggio viene Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor Show Freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area Auto Tuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del Commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Gold. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 10 maggio, ore 17, la Via Flaminia, di Federico Uncini. Gold. Scopri il metodo Beautique. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautique by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautique. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione salvo maltempo. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold. Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.

0: Radio Gold Pubblicità. Sotto il sole, sotto il sole. Dal 1990, Teloneria Ugubina è un'azienda specializzata in ogni tipo di struttura lamellare e pergole in legno, tettoie, coperture e tende da sole, anche motorizzate per esterni. Progettiamo spazi da vivere per garantirti massimo comfort e per creare atmosfere uniche nel tuo giardino con studi personalizzati. Teloneria Ugubina è anche complementi d'arredo per esterni in Nardi e tende da sole esclusive Fanari. Teloneria Ugubina, a Fabriano, via delle Fornaci. Contattaci per un sopralluogo ed un preventivo al numero 0732 24 550.
1: Gold. Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
0: Gold.
2: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold.
3: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Radio Gold Pubblicità.
2: E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
3: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
2: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
3: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
2: KK Mobility. .it.
4: Gold. Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di Airket e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su airk.it.
1: Gold.
2: Scopri il metodo Beautic. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautic by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautic. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16

0: Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Gold Weekend. Poche parole, tanto gusto.
4: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato,

0: www.radiogold.tv.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Dove?
1: Da Grippi.
0: In centro o nello storico di Viale Gramsci?
1: In entrambi i punti vendita. La Mother's Double Week inizia il 4 maggio e termina il 16 maggio. 20% su tutto, proprio tutto, anche quello che non ti aspetti. Tante novità ti aspettano. Gritti a Fabriano dal 1983. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Gold. Domenica 10 maggio viene Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor show freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area auto tuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazione, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Stai ascoltando Gold.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 16 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold. Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.

0: scurtă pubblicità. Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331 6807 817, fabriano.sc@gmail.com, oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club, la tua estate sportiva.
1: Gold. Un mondo migliore.
2: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
1: Gold.
2: Domenica 10 maggio vieni a Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor Show Freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area Auto Tuning, esposizione e test drive. Food and Drink per brindare e mangiare in compagnia. Area Bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del Commercio 1315, Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day.
1: Gold.
3: Un grande mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
2: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 40 649. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold. Domenica 17 maggio torna la primavera fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva per

prodotto tutti palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Ketty ti aspetta nei punti vendita di Matilica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Ketty. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Ketty. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.

Radio Gold Pubblicità. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAUM, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rostelli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 10 maggio, ore 17, la Via Flaminia, di Federico Uncini. Gold. Domenica 10 maggio, vieni a Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor Show Freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area Auto Tuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina. In una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 17 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un suono.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani, qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331-6807-817 fabriano.sc@gmail.com oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club. La tua estate sportiva. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold.
1: Dove?
0: Da Grippi.
1: In centro o nello storico di Viale Gramsci?
0: In entrambi i punti vendita. La Mother's Double Week inizia il 4 maggio e termina il 16 maggio. 20% su tutto, proprio tutto, anche quello che non ti aspetti. Tante novità ti aspettano. Gritti a Fabriano dal 1983. Gold.
2: Come prende mai?
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Alright.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

Radio Gold Pubblicità. Sotto il sole, sotto il sole. Dal 1990, Teloneria Ugubina è un'azienda specializzata in ogni tipo di struttura lamellare e pergole in legno, tettoie, coperture e tende da sole, anche motorizzate per esterni. Progettiamo spazi da vivere per garantirti massimo comfort e per creare atmosfere uniche nel tuo giardino con studi personalizzati. Teloneria Ugubina è anche complementi d'arredo per esterni in nardi e tende da sole esclusive fanali. Teloneria Ugubina, a Fabriano, via delle Fornaci. Contattaci per un sopralluogo ed un preventivo al numero 0732 24 550. Gold. Scopri il metodo Beautique. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautique by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautique. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione salvo maltempo. Gold. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rosselli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici. Con

Un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor Show Freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area Auto Tuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: scurtă pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
2: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e può includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco prima e dopo.
2: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: KKMobility.it. Gold. Il Caffè Bistrò riapre a Fabriano in grande stile con una nuova gestione. Che sia per una colazione fragrante, un pranzo veloce o il vostro aperitivo preferito, il Caffè Bistrò è la vostra nuova casa. Ci trovate in via Bruno Buozzi 17/A, a soli 300 metri dal centro commerciale. Caffè Bistrò, bar, tabacchi e tanto cuore. Vi aspettiamo. Gold.
3: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare.

0: tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold.
1: Dimmi se sei un uomo.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Senti scordare di me, di noi.
1: Radio Gold Online, www.radiogold.it.

0: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: l'estate si avvicina. E tu, sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvidia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check-up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 40 649. Incvidia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazione, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold.
1: Ma dove?
0: Da Grippi.
1: In centro o nello storico di Viale Gramsci?
0: In entrambi i punti vendita. La Mother's Double Week inizia il 4 maggio e termina il 16 maggio. 20% su tutto, proprio tutto, anche quello che non ti aspetti. Tante novità ti aspettano. Gritti a Fabriano dal 1983. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Questa è Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.

0: Radio Gold Pubblicità. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 678201. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Gold.
2: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Domenica 17 maggio torna la primavera fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 07.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità. Il gruppo archeologico Appennino Umbro Marchigiano GAU, aderente ai gruppi archeologici d'Italia, per i 30 anni di attività presenta al Piccolo Teatro della Luce in Corso Rostelli a Sassoferrato la rassegna libri della storia e della bellezza dei nostri territori appenninici, con la casa editrice Nisrock e tanti appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Dai Piceni alla Seconda Guerra Mondiale, lungo la Via Flaminia Antica, passando per il monachesimo ed i segreti delle donne templari. Media partner Radio Gold. Domenica 10 maggio, ore 17, la Via Flaminia, di Federico Uncini. Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
1: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
1: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: KK Mobility. .it. Gold. Dal 1990, Teloneria Ugubina è un'azienda specializzata in ogni tipo di struttura lamellare e pergole in legno, tettoie, coperture e tende da sole, anche motorizzate per esterni. Progettiamo spazi da vivere per garantirti massimo comfort e per creare atmosfere uniche nel tuo giardino con studi personalizzati. Teloneria Ugubina è anche complementi d'arredo per esterni in nardi e tende da sole esclusive fanali. Teloneria Ugubina, a Fabriano, via delle Fornaci. Contattaci per un sopralluogo ed un preventivo al numero 0732 24 550. Gold. Scopri il metodo Beautique. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautique by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautique. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione salvo maltempo. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 19 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere, Francesca.
1: Se il cuore sta

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Oh, you see my father on that day. I want you see my father on that day. When I get near that judgment day.
2: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Domenica 10 maggio viene Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor Show Freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area Auto Tuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del Commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Gold.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare,

0: colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su airc.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'anno,
3: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
2: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
3: Perché mi hai lasciata?
4: Perché hai tradito il tuo cuore?
2: Un film di Emerald Fennell.
3: Heathcliff.
4: Cody.
2: Margot Robbie. Jacob Elordi.
4: Baciami e saremo dannati per sempre.
2: Cime tempestose, al cinema.
5: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura. E ci nascondiamo.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
0: Gold. Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331-6807-817 fabriano.sc@gmail.com oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club, la tua estate sportiva. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Gold.
2: Una grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radio.

0: nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino.
1: Gold. Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare.

0: tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su airc.it.
1: Gold. Domenica 10 maggio vieni a Vallesina Day. Donzelli Group e Vallesina Autoservizi hanno una nuova casa. Per festeggiare l'inaugurazione della nostra nuova sede abbiamo organizzato un evento speciale. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, motori e divertimento per tutte le età. Ecco cosa ti aspetta. Motor show freestyle per chi ama l'adrenalina. Musica dal vivo con le bollicine. Area autotuning, esposizione e test drive. Food and drink per brindare e mangiare in compagnia. Area bimbi con gonfiabili. Ti aspettiamo domenica 10 maggio dalle ore 16 in poi presso la nostra nuova sede in via del commercio 1315 Castelplanio. Non perderti il Vallesina Day. Gold. Dal 1960 Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Urne, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Lego. Lego. Lego. Lego.

0: Trenes, what's this day, man, stay?
1: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è Gold Weekend, selezione musicale non stop.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di

e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 22 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: si anda borracho, que bueno, me ayuda.
1: Gold Weekend. Just

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 23 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 24. È un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold. Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

Gold Weekend.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: È 1:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal palco.

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Gold Weekend.

online. www.radiogold.tv. Stai ascoltando Gold.

Radio Gold. Gold Weekend, selezione musicale non-stop.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Gold Weekend.

0: Hasta la vista.
1: Questa è Radio God. Benvenuti. Radio God. Radio God.

0: vinto.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci